tsambino ai go bele tswa le le bo le di doctor wa ra ba go nontsi ai ke mo go tla papa.